0: spazio come gli inglesi, no? Si sa, giocava su senso delle prime inglesi, no? Alla gaggia, senza education e leadership. Come? O meno, dove andiamo a fare il gioco?
1: Si è già cani su, in vita, si è già cani su, no? E abbiamo già visto che le usali tutti i miei e un'unità di emissione a lui alle fanze. Quando abbiamo fatto il posto di agli gangala, tele tele ni bene tori pe nigba ti ija yen wa loju koko ajonja na nigba ti oro made ko de ona wo na wa si

Allah ya yi riko da manzon Allah. Allah ya yi riko da manzon Allah. Sai da ya yi riko da manzon Allah.

rubutun da Allah ya alhaji ya sanar da sai da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da Buhari da Muslim suke rubuta shi yana cewa inna ma ana basharun muslimu hakika ne dan adam ne farko asan da shi gaba yake aikata da irin wadannan hukunce-hukunce idan ya ga yana bayani